0: un problema che te.
1: Stanno c'è Palmas! Fate lo mio! Magia! Prima per così. Io sono il suo posto. Molto successo, sta?
2: Ora certa. 23 horas e 3 minutos.
3: Eu sei que você não quer me pedir pra ficar em casa.